0: commission. Io son qui per giudicar.
1: Io la legge da lontano vengo a far le sue tesi, se mi dici che mi tesi ti fai fega palisà.